dalle vostre parti del mondo, un orizzonte come questo, e tu hai mai ascoltato dalle vostre parti del mondo?